Radio Margherita Musica Italiana presenta L'aforisma del giorno. Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
1: Radio Margherita.
2: Mina, e l'uomo per me.

0: musica italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Marco Mendes.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: proteggerti da me.
1: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: Tre canzoni di Marco Mengoni.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
1: In un giorno qualunque.
4: Pronto a correre.
5: Proteggiti da me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 3 e 40 minuti.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
2: Se hai i capelli biondi, aggiungi all'acqua dell'ultimo risciacquo l'infuso ottenuto da un paio di bustine di camomilla.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
0: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Essere cittadini significa scegliere ogni giorno la strada della legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 3 e 52 minuti. Biagio Antonacci, Iris.
1: Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei.

Salve, sono Lino Pappalardo e chiamo da Bari. Ascolto Radio Margherita ben volentieri perché mi dà la possibilità di ascoltare tutta la storia della musica italiana, da quella che è stata la prima canzone italiana fino all'ultima di oggi. Ancora grazie a Radio Margherita.

0: un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora.
1: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
2: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Negramaro, ruberò alla luna.

0: Tiro Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.
1: Immagini che lasciano il segno e resteranno dentro ai miei occhi, nel

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Franco Zeffirelli. Autobiografia. Avevamo parenti o amici di scuola dappertutto. In tutta Italia c'erano monasteri dei frati domenicani dove avremmo potuto sempre trovare un letto per la notte e un boccone. Finalmente il padre Carmelo si commosse per il nostro entusiasmo che doveva aver toccato in lui qualche corda segreta, forse qualche memoria dei suoi impulsi giovanili, e benedì la nostra avventura. Ci trovammo soli a viaggiare su strade praticamente deserte. Avevamo pochi soldi, 1200 lire a testa per tutto il viaggio. L'Italia non era ancora arrivata al collasso economico ormai alle porte ed era ancora possibile cavarsela con una manciata di lire al giorno. Dopo una lunga visita a Roma, proseguimmo verso il sud. Il pomeriggio del 19 luglio 1941 arrivammo a Napoli. Avevo un fortissimo mal di stomaco per qualcosa che avevo mangiato la sera prima a Gaeta e non riuscivo a pedalare o anche solo a stare in piedi. Ci fermammo a un hotel vicino alla stazione. Lasciammo i nostri documenti e mandammo, come di consueto, le nostre cartoline a Firenze. Siamo arrivati felicemente a Napoli. Carmelo volle che andassimo subito a visitare la città, anche se io stavo di peste. Ci dirigemmo a sud verso il Vesuvio senza sapere che il cuore della città era esattamente nella direzione opposta e che ce lo stavamo lasciando alle spalle. Credevamo di avvicinarci al centro, ma stavamo attraversando invece una squallida periferia. La strada si faceva sempre più accidentata e sconnessa e il male che avevo addosso divenne intollerabile. Carmelo mi portò da un farmacista che capì subito che si trattava di un'intossicazione da cibo avariato. Mi dette delle pasticche, raccomandandomi di mettermi subito a letto e stare al caldo. Fu lui che ci fece notare che ci stavamo allontanando dalla città. Fra le tante lettere di presentazione ai conventi domenicani, ne avevamo una per un santuario nei pressi di Napoli, la Madonna dell'Arco. «Eccola là», ci disse il farmacista, e indicò un monastero bianco su un colle verde proprio sopra le nostre teste. I frati mi diedero dell'aspirina, una dose da elefante, e mi misero a letto in una cella.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Franco Zeffirelli, autobiografia.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Sergio Endrigo, Era d'estate.

0: un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori lì.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Mattia Bazar, stasera che sera.
2: Stasera che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 4 e 52 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Riccardo Cucciante e Mina.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud. Temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Lucio Battisti. Vento nel vento.
1: Io e te, io e te, perché io e te?

0: l'indovinello del giorno.
1: La perdi solo se non ce l'hai. La risposta è la pazienza.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Francesca Michielin, Fango in paradiso. Dopo

0: Con il brano Con te si sono confrontati oggi Rita Pavone e Giuni Russo. Confronti.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.
2: Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
3: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: un'invenzione un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al primo luglio.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Mattia Apostolo. Il nome ha origine ebraica e significa dono di Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 14 maggio del 1955, guerra fredda. 8 nazioni del blocco comunista, compresa l'Unione Sovietica, firmano un trattato di mutua difesa chiamato Patto di Varsavia. Lo scioglilingua di oggi è: ho in tasca l'esca ed esco per la pesca, ma il pesce non sa d'esca, c'è l'acqua troppo fresca, convien che la finisca, non prenderò una lisca, mi metto in tasca l'esca e torno dalla pesca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sale il costo della benzina, dell'alcol, delle sigarette. Farsi un cancro diventa un lusso. Ed ora l'aforisma del giorno. La speranza è la luce che non si spegne mai. Il consiglio della nonna di oggi è: se hai i capelli biondi, aggiungi all'acqua dell'ultimo risciacquo l'infuso ottenuto da un paio di bustine di camomilla. Adesso l'indovinello del giorno. Un aereo parte dall'Italia per arrivare in Germania. Su questo aereo c'è una donna incinta che partorisce proprio quando l'aereo è al confine tra Italia e Germania. Di che nazionalità sarà il bambino? La risposta è: l'Italia non confina con la Germania. Ed ora, il proverbio del giorno, recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Giuseppe da Ribera. Il mio proverbio è questo, in siciliano: la casa capa quando lo padrone vuole. Cioè, significa che la casa è grande quando desidera il proprietario. Grazie.
2: Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: L'intelligenza artificiale è uno strumento, non un sostituto del pensiero critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Dunnut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Enrico Nigiotti. La la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Francesco Colangelo di Matera, Anna di Guadagno di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, Mimma Fiorello di Carini, in provincia di Palermo, Pietro Calabrese di Scoglitti, in provincia di Ragusa, e Anna Maria Guardagno di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Bonino, dalla provincia di Lecce. Il proverbio in dialetto leccese è: quando lo porco si vincia, gira la pila capisutta. Chi ha lo stomaco pieno non può credere mai a chi sta a digiuno.
4: Anna Maria, Palermo. Usazio un grire oriuno. Il sazio non crede al digiuno. Anna Maria, Palermo, Sicilia. A vita è acqua che sa bevere, traduco. La vita è acqua che si deve bere.
5: Bene, Radio Margherita, sono un'ascoltatrice, ma siete così bravi, ma così bravi che io sto così bene con voi. E poi il mio proverbio sarebbe in dialetto: la sauditto, la cipulla e l'aglio, quando viene la pena me la piglio. Cioè, in italiano significa: ha lasciato detto la cipolla e anche l'aglio, quando c'è una pena me la prendo. Ciao ciao Margherita, ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Gianni Morandi. Che sarà?

0: Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
3: Radio Margherita.
4: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di
5: Diodato.
6: Dici che tornerò.

quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Diodato.
1: Ora che stare insieme è reato,

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
2: Diodato.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Adesso ci vorrebbe un miracolo. Così speciale. Essere semplice. Fai rumore. E non ti amo più.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Claudio Villa.
2: Cristiano Cosa. La vita cos'è?
4: La vita cos'è?

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 6 e 30 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Mattia Apostolo.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Elisa, tutta un'altra storia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Al Senato intervento della Presidente del Consiglio Meloni, botta e risposta con l'ex Premier Renzi.
2: Le porte del governo, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
3: Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz, la vostra proposta politica è la legge elettorale. La qualità delle persone che le stanno attorno non è all'altezza.
1: Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina. Accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Stasera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri, in caso di vittoria, festeggerebbero l'accoppiata scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 6 e 59 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Eugenia De Simone di Salerno, Flavia e Giada Pillitteri di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, Massimo Cortino di Cagliari e Mattia Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Sofia Magistro. Ghiaccio al sole.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria Giuseppina e chiamo dalla provincia di Agrigento. E il mio appello è rivolto ai titolari dei supermercati, i quali vendono con grande facilità l'acido muriatico, esponendolo sugli scaffali. Direi di fare in modo che questo prodotto così tanto pericoloso, che è stato utilizzato diverse volte da persone folli per rovinare la vita ad altre persone, di essere magari tenuto in deposito dai supermercati, per chi lo deve acquistare fare una richiesta scritta lasciando le proprie generalità, con cognome, nome, data di nascita, residenza, in modo tale che quando succede un caso del genere dove qualche persona viene sfigurata, venga immediatamente identificata e rintracciata. Ecco, questo è quando. Grazie, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta...

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Mattia Apostolo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta al canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al primo luglio.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Amo lo sport. Posso guardarlo per ora senza stancarmi.
1: L'angolo del sorriso.
3: Perché i carabinieri non fanno mai usare la Panda 4x4? Se no, cercano di salire in 16.
1: L'angolo del sorriso.
2: Le bollette mi vogliono troppo bene. Mi scrivono ogni mese.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Joevan, ma bene.
6: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

l'uso etico dell'intelligenza artificiale tutela la dignità, la privacy e i diritti di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Max Gazzè. Ti sembra normale?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Concluso a Pechino il vertice Cina-Stati Uniti durato 2 ore e un quarto, temi di politica internazionale ed economici al centro del confronto tra Xi Jinping e Donald Trump su tutta la guerra in Iran e la questione di Taiwan. Colloquio Mattarella-Herzog, il presidente italiano condanna l'antisemitismo ma definisce inaccettabili gli attacchi israeliani contro le truppe del contingente UNIFIL, inoltre sottolinea la necessità del rispetto del diritto della navigazione in acque internazionali. Informazioni riservate di VIP non solo, prese da banche dati, da poliziotti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e vendute alle agenzie di investigazione. È l'inchiesta della Procura di Napoli che ha portato a 29 provvedimenti cautelari. Il procuratore Nicola Gratteri.
2: Un esempio astratto. C'è in atto una separazione, bisogna discutere sull'affidamento dei bambini. Se io riesco a trovare in queste banche dati che magari Tizio è noto cocainomene, può essere una leva importante sull'affidamento dei figli.
1: Doppietta scudetto Coppa Italia per l'Inter che all'Olimpico nella finale del trofeo nazionale domina la Lazio battendola 2-0, autorete di Marusic e sigillo di Capitan Lautaro dopo 35 minuti del primo tempo. È tutto più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
4: Rosario Morisco, l'amore mio per te.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 7 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Francesco Colangelo di Matera, Anna di Guadagno di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, Mimma Fiorello di Carini, in provincia di Palermo, Pietro Calabrese di Scoglitti, in provincia di Ragusa, e Anna Maria Guardagno di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud. Temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare, sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare, non so se andare avanti o se è il caso.

0: Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora.
1: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Bislacco. Bislacco. Significato: chi si comporta in modo molto strambo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Gaudio. Gaudio. Dal latino gaudium, da gaudere, cioè godere. Significato: grande gioia, tripudio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sfacchinare. Sfacchinare. Da facchino. Significato: faticare molto, lavorare duramente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tonico. Tonico. Deriva da tono. Significato, come aggettivo in grammatica, accento che indica su quale sillaba deve posare la voce, come sostantivo maschile, che dà vigore, ricostituente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita.
1: Lucio Dalla, 4 marzo 1943.
2: Dice che...

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Un messaggio breve breve. Fateli entrare, questi poveri pelosetti, nei luoghi pubblici. Non discriminateli, perché sono esserini molto puliti. Quindi chiedo questa cosa proprio con tutto il cuore.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Riccardo Stimolo, mi fido di te.
7: Lo sai che in fondo anche

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 8 e 22 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: sono felice.
1: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire. Quello coi capelli rossi, non mi ricordo.

0: Un augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Mattia Apostolo. Il nome ha origine ebraica e significa dono di Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 14 maggio del 1955, guerra fredda. 8 nazioni del blocco comunista, compresa l'Unione Sovietica, firmano un trattato di mutua difesa chiamato Patto di Varsavia. Lo scioglilingua di oggi è: ho in tasca l'esca ed esco per la pesca, ma il pesce non sa d'esca, c'è l'acqua troppo fresca, convien che la finisca, non prenderò una lisca, mi metto in tasca l'esca e torno dalla pesca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sale il costo della benzina, dell'alcol, delle sigarette. Farsi un cancro diventa un lusso. Ed ora l'aforisma del giorno. La speranza è la luce che non si spegne mai. Il consiglio della nonna di oggi è: se hai i capelli biondi, aggiungi all'acqua dell'ultimo risciacquo l'infuso ottenuto da un paio di bustine di camomilla. Adesso l'indovinello del giorno. Un aereo parte dall'Italia per arrivare in Germania. Su questo aereo c'è una donna incinta che partorisce proprio quando l'aereo è al confine tra Italia e Germania. Di che nazionalità sarà il bambino? La risposta è: l'Italia non confina con la Germania. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Giuseppe da Ribera. Il mio proverbio è questo, in siciliano: la casa capa quando lo padrone vuole. Cioè significa che la casa è grande quando desidera il proprietario. Grazie.
0: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questo.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 8 e 52 minuti.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Eugenia De Simone di Salerno, Flavia e Giada Pillitteri di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, Massimo Cortino di Cagliari e Mattia Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Gianluca Grignani. La mia storia tra le dita.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso, l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora.
1: Federico Stragà. È così.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Nikolaj Lilin? La fame viene e passa, ma la dignità, una volta persa, non torna più. Sa cosa diceva Henry Ford? Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando. Sa cosa diceva François Fenelon? Non v'è nulla di più spregevole di un oratore di professione che usa le sue parole come un ciarlatano usa i suoi rimedi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Iva Zanicchi, per vivere.
3: Il sole non mi scalda come te. Un po' di sole non mi basta più. Per vivere.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Irene Grandi. Guarda,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Mattia Apostolo.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni super

diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Rita Levi Montalcini. Scoprire la vita.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: C'è una difficoltà nel rendersi conto che il nostro comportamento è molto complesso, che il cervello umano è fatto di tante componenti. E c'è una difficoltà nel vedere in ogni catastrofe la possibilità di un rovesciamento. Forse io sono un'innata ottimista, ma penso che ci sia sempre qualcosa che ci salva. E da innata ottimista qual era, Rita Levi Montalcini si appassionò alla ricerca scientifica, ponendo al centro dei suoi studi i meccanismi di formazione del sistema nervoso dei vertebrati. La sua ricerca inizia in Italia, dove si laurea nel 1936 all'età di 27 anni e dove prosegue i suoi studi in neurobiologia e psichiatria. Tuttavia, a causa delle leggi razziali, è costretta ad emigrare in Belgio e questa si rivela la sua fortuna, perché si costruisce un laboratorio in camera da letto e inizia le ricerche che la porteranno alla scoperta dell'NGF, il Nerve Growth Factor, il fattore di crescita nervoso, che, come sarà lei stessa a dire, è molto più di una molecola proteica e senza di esso la vita si ferma. Ma sarà l'America la sua seconda patria, dove sarà professoressa di zoologia presso la Washington University di St. Louis fino al 1977. Nel frattempo, Rita Levi Montalcini continua le sue ricerche sul fattore di crescita nervoso e nel 1986, 30 anni dopo le sue scoperte, le viene conferito il premio Nobel per la medicina con questa motivazione. La scoperta dell'NGF all'inizio degli anni 50 è un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos. In precedenza i neurobiologi non avevano idea di quali processi intervenissero nella corretta innervazione degli organi e dei tessuti dell'organismo. Rita Levi Montalcini per tutta la vita è stata anche molto attiva in campagne di interesse sociale e nel 1992 istituisce la Fondazione Levi Montalcini, rivolta all'educazione dei giovani e al conferimento di borse di studio a livello universitario a giovani studentesse africane. L'obiettivo è quello di creare una classe di giovani donne che svolgono un ruolo di leadership nella vita scientifica e sociale del loro paese. Rita Levi Montalcini ha rivoluzionato gli studi sul cervello umano, è stata senatrice della Repubblica Italiana e disse: «Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza che siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte».
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Rita Levi Montalcini. Scoprire la vita.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Tiziano Ferro, La fine.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio, va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto e già arrivato.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, mi chiamo Matilde e vorrei farvi un annuncio degli animali, che gli animali non, agli animali non si deve far del male, perché loro a noi ci vogliono bene e noi dovremmo rispettarli come se fosse il nostro fratellino.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 9:56.
3: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Francesco Colangelo di Matera, Anna di Guadagno di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, Mimma Fiorello di Carini, in provincia di Palermo, Pietro Calabrese di Scoglitti, in provincia di Ragusa, e Anna Maria Guardagno di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Petit, perdonami.
6: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
7: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Marco Masini e Modà. Bella stronza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Riccardo Cocciante. Ho 20 anni con te.
3: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Mattia Apostolo.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof. Michetti, credo che alle prossime elezioni farò il partito della pulce.
3: E qual è il suo programma? Sarei proprio curioso di conoscerlo. La vedrei molto bene all'opposizione, sempre pronta a denunciare fatti e misfatti.
2: Ma che, mi sono informata. Ma quale programma? Quello è lo specchietto per le allodole che usano i politici per farsi votare. Prof. Michetti, ma lei sa quanto guadagna un deputato?
3: Ah, ho capito. Certo che so quanto guadagna un deputato, Pulce.
2: Perché i miei amici si sono limitati a riferirmi la parola tanto. Ma tanto quanto?
3: Percepiscono mensilmente un'indennità di circa 11.700 euro lordi, che diventano 5.500 euro netti al mese, a cui va ad aggiungersi un rimborso spese per il soggiorno pari ad oltre 4.000 euro. I deputati, peraltro, viaggiano gratis in autostrada, in treno chiaramente in prima classe, nave ed aereo gratis su tutto il territorio nazionale. Per i trasferimenti in aeroporto c'è poi un rimborso di circa 1.300 euro al mese. In più, al deputato vengono corrisposti circa 4.200 euro, sempre al mese, per lo stipendio dei collaboratori. Ma non finisce qui. Ci sono ulteriori rimborsi per telefonate, spese informatiche, per i viaggi istituzionali all'estero. E per non farsi mancare nulla, c'è anche un assegno di fine mandato, pari a circa 47.000 euro per una legislatura ed a circa 150.000 euro per tre legislature.
2: Per la pupazza, direbbe mia nonna. Ma rispetto agli altri paesi europei, come se la passano i nostri deputati?
3: Secondo un dossier OCSE Eurostat, i nostri beneamati rappresentanti sono largamente al primo posto.
2: Non avevo dubbi, magari vinciamo qualche medaglia in meno alle Olimpiadi, ma quando si tratta di privilegi, posti sociali, pensioni d'oro, false invalidità, allora non c'è partita, vinciamo con distacco!
3: Sarà un caso, ma i nostri deputati percepiscono esattamente il doppio dei tedeschi e degli olandesi. Quasi tre volte quello che percepiscono i francesi e più di quattro volte quello che percepiscono gli spagnoli.
2: Caspiterina, ma siamo dei privilegiati.
3: Sa cosa diceva Carlo Azeglio Ciampi durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Roma? Siamo romani, siamo italiani. Essere nati e vivere in Italia è un dono. A Roma è un privilegio.
2: Aspetti, aspetti, mi faccia concludere. Prof. Michetti, da Presidente della Repubblica sarà sicuramente un privilegio, ma da cittadino romano normale avrei qualche dubbio.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
4: Radio Margherita, per la legalità. Gruppo Italiano. Ai mi amor.
5: Quante volte ho sbagliato a non dirti tutto quello che sento per te, nascondendo i miei eterni silenzi.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, vi ascolto da tanti anni e mi chiamo Anna e chiamo da Sanremo. Volevo fare un appello ai nostri politici che gestiscono i trasporti locali pubblici. Dicono che sono in deficit. Perché hanno levato i bigliettari? Che la gente disonesta sale e scende dalle fermate senza biglietto. Mettiamo la gente a lavorare che hanno bisogno, mettiamo ancora i bigliettari, così il deficit non ci sarà più. Meditate gente e grazie a Radio Margherita.
2: Laura Pausini. Il cielo versus this world.

bella musica leggera italiana. Ermal Meta. Il campione.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Eugenia De Simone di Salerno, Flavia e Giada Pillitteri di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, Massimo Cortino di Cagliari e Mattia Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Le Deva, un'altra idea.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Chi ha seguito il dibattito ieri pomeriggio al Senato, Meloni che rispondeva al question time riservato al Presidente del Consiglio e botta e risposta, soprattutto come è inevitabile con le opposizioni, si è reso conto che in realtà siamo in piena campagna elettorale, anche se neanche sappiamo quando saremo chiamati al voto, presumibilmente, se avanti così, a settembre dell'anno prossimo. Manca più di un anno. Un anno e oltre di campagna elettorale? C'è da rimanere interdetti, ma il clima è proprio quello, gli argomenti sono proprio quelli. Tutto va bene, tutto va male, dobbiamo venirci incontro? No, dobbiamo contrapporci. Ed è chiaro ed evidente che quando prevalgono i toni duri, ad esempio Meloni che ricorda ancora il peso enorme del super bonus dell'era Conte 2, non a caso governo di 5 Stelle e PD insieme, quella è durezza. E dall'altra parte il ridente Renzi, uno dei predecessori di Meloni, che paragona la maggioranza di governo alla famiglia Adams. E scusate se è poco. Se il clima è questo, se i toni sono questi, se si va avanti così, il rischio è che i problemi del paese restino accantonati sullo sfondo, in una contrapposizione che serve soltanto a dire votate ancora per noi, no, cambiate e votate per noi. Ma è questa la politica?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Equipe 84, 29 settembre.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Vorrei parlare di una problematica che affligge gran parte, se non tutta, la nostra bellissima isola, ovvero la gente che brucia i copertoni. Non se ne può più.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
3: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Con te si sono confrontati oggi Rita Pavone e Giuni Russo. Confronti.
1: Caro lei, bugie bianche.
0: E non so cosa dirò. Ero un po' distratto dalle bugie bianche.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 11 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Mattia Apostolo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa. Fino al 1° luglio.

vissuto, all'anagrafe Mario Buongiovanni, è nato a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, il 7 settembre 1943, ed è stato un cantante italiano. Figlio di una coppia di operai, si trasferì con la famiglia a Milano, dove terminò gli studi di ragioneria e aprì un salone da barbiere. Appassionato di musica grazie all'amicizia con Livio Macchia, cantante e chitarrista dei Camaleonti, incominciò ad esibirsi dal vivo e venne notato da Michi Del Prete, collaboratore di Adriano Celentano, che gli propose un contratto con l'etichetta del Molleggiato, il Clan Celentano. Cambiò il proprio cognome scegliendo il nome d'arte di Mario Tessuto. Ha partecipato al Cantagiro 1966. Incise anche una cover di Love Me, Please Love Me, famoso brano di Michel Polnareff. Il complesso che lo accompagnò in tante esibizioni si chiamavano i Filatti. Mario Tessuto incominciò a farsi notare, portando al successo due anni dopo. Al Cantagiro 1968. Ho scritto fine, brano scritto da Don Bachi, che venne anche eseguito durante la trasmissione televisiva Sette Voci. Il grande successo arrivò comunque nel 1969 con Lisa dagli occhi blu, canzone scritta da Giancarlo Bigazzi e composta da Claudio Cavallaro. Il brano, secondo classificato a un disco per l'estate, diventò in breve tempo una delle hit dell'anno, oltre che uno dei brani simbolo degli anni 60, e da essa venne anche tratto un omonimo musicarello, diretto da Bruno Corbucci. Rimase in classifica tra i primi 10 per 15 settimane. Nello stesso anno venne anche pubblicata Nasino in su, scritta sempre da Bigazzi e Cavallaro, che pur entrando in hit parade, non ripeté il boom del 45 giri precedente, così come Blu Notte Blu, scritta da Mogol per il testo e da Mario Lavezzi per la musica. Venne comunque anche pubblicato un album. L'anno successivo partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Orietta Berti, presentando il brano Tipi Tipi Ti, con poca fortuna. Nel 1971, con la canzone Se torna lei, fu di nuovo in gara a Un disco per l'estate, manifestazione che lo vedrà ai nastri di partenza anche nel 1972 con Un attimo del giorno e nel 1973 con Giovane amore. Ma soltanto in quest'ultimo caso riuscirà a superare la fase eliminatoria del concorso e a partecipare così alle semifinali di Saint Vincent. Nel 1975 incise la cover in italiano del successo di Eric Carmen All By Myself, Rivoglio lei, con il testo scritto da Cristiano Minellono. Nel corso degli anni 70 si dedicò all'attività di autore per altri interpreti. Nel 1976 scrisse per Loredana Bertè Meglio Libera, in collaborazione con Daniele Pace e Oscar Avogadro per il testo e con Umberto Napolitano per la musica. E nel 1984 Utopia per Pascal. Nel 2019 Mario Tessuto pubblicò in duo con la moglie Donatella l'album Una storia senza tempo, per la storica etichetta milanese Sar Records. Il CD contiene 12 brani arrangiati da Gerardo Tarallo. Nel 2000 aveva pubblicato l'album Napoli, Paese mio. Mario Tessuto continuò l'attività concertistica fino al 2021, incidendo brani in collaborazione con Donatella ed esibendosi soprattutto nei mesi estivi con le sue canzoni. In seguito si ritirò a vita privata per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alle passioni personali, tra cui la cucina e il giardinaggio. Mario Tessuto è morto a Vigevano in provincia di Pavia il 5 dicembre 2024, all'età di 81 anni. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo Ho scritto fine, Chi mi manca sei tu, Dolce angelo d'amore, Lisa dagli occhi blu,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Tessuto.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Niccolò Filippucci.

0: educarsi all'uso dell'intelligenza artificiale è un investimento sulla sicurezza e sulla consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nuove rivelazioni sugli atti depositati alla fine delle indagini sul delitto di Garlasco. C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che non aveva la delega per quelle indagini. Il vertice di Pechino, Trump e Xi Jinping d'accordo che lo stretto di Hormuz debba restare aperto, la questione Taiwan fra i temi esaminati dai due presidenti. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna. Tra i fatti contestati anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia per l'Inter che ha sconfitto 2-0 la Lazio nella finale all'Olimpico. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sottolinea un problema di base del suo gruppo per essere competitivo ad alto livello.
2: Il gruppo ha qualità mentali, però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica. Qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso. Per essere competitivi ho 5-6 squadre italiane di alto livello, a noi mancherò.
1: È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Giorgia Malerba, 5 minuti.

Sono Gianni, chiamo da Vibo Valentia. Io ascolto Radio Margherita perché con la sua musica dà a tutti un senso alla vita. Radio

0: Ciao.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
2: Se hai i capelli biondi, aggiungi all'acqua dell'ultimo risciacquo l'infuso ottenuto da un paio di bustine di camomilla.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Loredana Bertè, dedicato.
3: Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 12 e 27 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Saverio da Bari. Vorrei rispondere alla signora che ha detto di lei che si deve legalizzare la droga. La droga non si deve legalizzare, ma si deve distruggere, e distruggere coloro che la producono e chi la importa. Complimenti comunque per la trasmissione e una bella, bellissima radio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 12 e 51 minuti. Tiziano Ferro, imbranato.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

so se veramente serve un'altra canzone d'amore. Ho chiuso il ciclo di una vita, è l'ora di ricominciare. Mi sto lasciando lentamente impazzire.

0: Ho bisogno di silenzio in questo gran rumore. Ho bisogno di capire la natura dell'amore.
1: Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
1: Angelica De Mondi. Forse adesso piove.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Marco Mengoni.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: proteggerti da me.
1: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: Tre canzoni di Marco Mengoni.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
4: In un giorno qualunque.
5: Pronto a correre.
6: Proteggiti da me.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
7: Mi chiamo Andrea Mularoni, sono di San Marino e sono in vacanza in Sicilia. Terra fantastica, mi sono trovato benissimo in questi 10 giorni. Peccato che ascoltando Radio Margherita ieri ho dovuto sentire un messaggio incredibile da parte di una signora di Savona che ancora pensa che le persone omosessuali debbano essere convertite al cristianesimo per risolvere quella che a detta sua è una malattia. Io non so se si può essere così retrogradi, probabilmente sì e probabilmente questa è la causa del motivo per cui l'Italia proprio è arretrata, il paese più arretrato d'Europa, lo dicono tutti, non è che lo devo dire io, lo dicono tutte le classifiche e tutte le analisi fatte su ogni tipo di cosa, tra cui l'istruzione, che evidentemente questa signora di Savona non ha. Ecco, mandate questo invece delle cavolate che purtroppo ho dovuto sentire in questi giorni riguardanti, non lo so, il cristianesimo o gli omosessuali o il lavoro a rumeni o altri che hanno la stessa pari dignità degli italiani di fare qualsiasi tipo di professione, ok? Tutti siamo uguali, ancora questo concetto non entra e mi rendo conto che non entrerà mai, ma bisognerebbe che entrasse nei nostri cervelli. Ciao!
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
8: Gigi D'Alessio, Io che non vivo.
9: Come stai? Da lontano, sai, pensavo, forse non è lei, sarà stato il taglio dei capelli. Dove vai?

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita. Esiste nel panorama dell'informazione, del pluralismo dell'informazione, una voce libera? Esiste un opinionista senza appartenenze, quindi né di qua né di là? Esiste un opinionista che non ha padrone, che dice quello che pensa perché lui è un opinionista senza peli sulla lingua?
1: Esatto, ed è un opinionista senza stipendio, diciamolo pure, perché io attendo Natale, l'estate, le feste, le vacanze, sono periodi in cui si attende sempre il piacere della mensilità,
0: Cavaliere, ma se lei è senza padrone, quindi è libero, non ha neanche lo stipendio, una persona libera, come dire, è libera anche in quel senso.
1: Vabbè, ma sono libero io, non è libero lei, che vuol dire? Insomma, ce ne basta uno libero.
0: Abbiamo commentato in anteprima il 44esimo rapporto Censis e abbiamo visto che c'è un'Italia spaccata, il nord che va bene, il sud un po' meno, e come lei sa, insomma, queste differenze esistono e sono marcate, sono due mondi diversi. E recentemente il film di Bisio, Benvenuti al Sud, ha messo proprio in evidenza le differenze fra nord e sud. Lei ieri ha accennato per esempio il fatto che al nord il caffè può costare anche 2 euro, cavaliere.
1: 2 euro, una cosa incredibile, 2 euro, un paio di pantaloni ci vengono, di pantaloni. Il sud è un mistero, non c'è, il prezzo del caffè è a sud, è un mistero, cioè non si capisce chi è che lo paga. Uno entra al bar, prende un caffè e se ne va, e se ne esce, c'è sempre qualcuno che dice il caffè pagato mio.
0: Qual era, al nord come le sa c'è la nebbia.
1: Anche al sud c'è la nebbia, soltanto che al nord c'è la nebbia in pianura, mentre invece al sud la nebbia è in cucina. Cioè in cucina, quando si prepara il pranzo, praticamente la bella carne con l'olio, e più olio metti, più accendo fuoco, più nasce questa nebbia in Val Padana, in Val Cucina.
0: Cavaliere, qualcuno dice che al nord si vive per lavorare.
1: Loro devono lavorare, mentre invece al sud si vive per fare le ferie. D'altra parte, se qualcuno lavora per una questione di diritti, ci deve essere anche qualcuno che fa le ferie. Mi sembra giusto. Allora, per alternarsi, per riposarsi, diciamo, uno gioca e uno sta in panchina, uno sta in tribuna e uno sta in campo, uno lavora e uno fa le ferie, giusto?
0: Un'altra cosa che fa la differenza tra nord e sud è la vita frenetica che c'è al nord, cavaliere. Anche al sud è così?
1: Ma quando gli incidenti, quelli con i semafori, semaforo rosso, semaforo arancione, che qualche comune metteva sempre i semafori arancione, c'era sempre la fretta, l'urgenza, e per correre a destra e a sinistra nascono gli incidenti. Il sud, che vuole evitare gli incidenti, va piano. Chi va piano va a stare lontano, parte magari un giorno prima, arriva il ritardo di un giorno, però arriva.
0: Cavaliere, al nord in un palazzo mediamente non si conosce nessuno di solito.
1: E vabbè, perché c'è questo senso dell'assertività, un po' per la nebbia, perché c'è la nebbia, uno non vede quello che c'è dall'altra parte, e un po' perché praticamente per la frenesia, appunto, uno corre e non si incontra mai con quell'altro. Assunto che la nebbia non c'è e non si corre, ci si incontra nella stessa stanza. Ma sono assurdo, ma questa è casa mia, diciamo, veramente è casa mia. No, lei sbaglia. E invece nascono così le amicizie, nascono così i matrimoni, i vicini di casa, tutti partecipano, tutti dentro, nella stessa casa, a mangiare nello stesso tavolo, c'è più comunicativa.
0: Vabbè, cavaliere, andiamo avanti, parliamo di altro, parliamo di profezie. Cosa sono le profezie, cavaliere?
1: Dunque, dei dolci.
0: Dolci. Come è fatto? Come è fatto? Dunque, una profezia?
1: Allora, è un profittero.
0: Un profittero?
1: Un profittero fatto da mia zia.
0: Che colore ha? Che gusto? Che gusto?
1: Un cioccolato, pistacchio. Crema. Fragola. Come lo vuoi?
0: Mi faccio la dimensione. Quant'è grande? Una profezia?
1: 50-100 metri.
0: Dove si vende?
1: Metri. Dunque, si vede a salto. A metri, se misura. Un profitero che si misura a metri, il salto c'è metro e misura questo profitero.
0: Ingrassa?
1: Chi?
0: Esatto. La profezia.
1: La profezia. Logico, se prende tutto il metro di cioccolato e di panna, di ingrassa. Se ne prende metà.
0: Parliamo seriamente, perché ci sono delle profezie che dicono che siamo vicini alla fine del mondo.
1: Dunque, se mi ricordo di questo discorso, se ne è parlato, dice che nell'anno 1000 praticamente nell'anno 1000 medievale ci sarebbe stata la fine del mondo.
0: Ma è possibile che un'epoca dominata dalla tecnologia è ancora affascinata dalle antiche profezie, capelini?
1: È affascinata?
0: Affascinata,
1: lo vedo. Perché queste tecnologie hanno fascino, sono belle, si sfasciano, infatti. Tutte le tecnologie sono sfasciate. Essendo sfasciate, si riaggiustano e si riaffascinano.
0: Come verrà? Come profezia. Avviene questa fine del mondo? Come finisce il mondo?
1: Allora, praticamente viene Peppo Baudo che
0: annuncia
1: allora come avere la fine, c'è sempre Peppo Baudo, ci sarà ancora Peppo Baudo, poi dice signore buonasera,
0: benvenuto
1: alla fine del mondo. Sanremo, io annuncio la fine del mondo, applauso, cosa, fiori,
0: ho capito, poi prima pubblicità e dopo la fine del mondo.
1: Sì, dice un attimo per il messaggio pubblicitario, allora paracadute,
0: ultima notizia di oggi, qual è? Etichetta obbligatoria per tutti i cibi, arriva la legge salva Made in Italy. Che cosa le fa pensare questa cosa?
1: Alla targhe. Cioè, l'etichetta. Cosa è l'etichetta sul cibo? Non è altro che la stessa cosa della targa sulla macchina. Sulla macchina c'ha la targa. La macchina c'ha la targa, la macchina.
0: Cosa cambierà, cavaliere?
1: Che le pecore avranno le taglie, praticamente le mucche saranno tagliate, che sono tutti i maiali, una protarga su quel bel sederone rosa del maiale, perché avranno l'etichetta, cioè da produttore a consumatore.
0: L'etichetta dirà dove è stato confezionato il prodotto e anche la provenienza diventerà obbligatoria.
1: Ma sto maiale,
0: la sua gallina, quando fa un uovo, che succede?
1: Praticamente esce l'uovo direttamente con la targa.
0: Etichettata
1: pignatella, gallina, bergamo.
0: Va bene, è stato sempre un piacevole stare con lei. Io la ringrazio, la invito a ripresentarsi domani allo stesso orario, sempre sulle frequenze di Radio Margherita.

0: clamore, non fa per noi.
1: Mi sento come una stupida canzone che non ascolta più nessuno, non trasmette emozione. Mi

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Un consiglio per i giovani di oggi? Baratevi prima a far l'uomo.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 13 e 53 minuti.
4: Tommaso Paradiso. Quando si alza il vento.

0: notizie.
1: Nuove rivelazioni sugli atti depositati alla fine delle indagini sul delitto di Garlasco. C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che non aveva la delega per quelle indagini. Il vertice di Pechino, Trump e Xi Jinping d'accordo che lo stretto di Hormuz debba restare aperto. La questione Taiwan fra i temi esaminati dai due presidenti. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna. Tra i fatti contestati anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia per l'Inter, che ha sconfitto 2-0 la Lazio nella finale all'Olimpico. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sottolinea un problema di base del suo gruppo per essere competitivo ad alto livello.
2: Il gruppo ha qualità mentali, però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica. Qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso. Per essere competitivi con 5-6 squadre italiane di alto livello a noi manca roba.
1: È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

0: l'indovinello del giorno.
1: Anche quando è armato, non fa paura a nessuno. La risposta è il cemento armato.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Benji e Fede. Dove e quando?
3: Dimmi dove e quando. Dimmi dove e quando. Da stasera non arrivo in ritardo.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Francesco Renga,

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Innanzitutto vi ringrazio di cuore per aver accolto questa mia considerazione e valutazione sulla tassa IMU, tassa sulla prima casa che gli italiani all'estero ovviamente sono tenuti a pagare ai loro comuni di origine, la quale viene usufruita a volte solo per vacanza e anche per mantenere i legami affettivi con la madre patria. Mi permetto di sottolineare che l'immigrazione ha avuto tutto sommato un ruolo fondamentale nell'apporto costitutivo economico del nostro paese, ovviamente pagato a caro prezzo di coloro che si sono espatriati, di certo non per turismo ma per necessità, costretti ad accettare anche i lavori più umili, in particolare essere minatore destinati alle miniere di carbone. Questo è stato, diciamo, lo riteniamo, uno dei flagelli più importanti che rimarrà per sempre nella nostra storia dell'immigrazione e che lascerà di certo ferite che non potranno mai essere rimarginate. Allora la domanda che mi chiedo: a che serve il voto all'estero se non c'è parità di diritto?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Pierangelo Bertoli, leggenda antica.
2: La donna senza nome disse al giovane signore: sei bello e vorrei stenderti in un prato, spiegarti sulla pelle nel ritmo dei respiri che ti volevo, ti ho desiderato. Se fossi stata libera di avere un'opinione di come poter vivere il mio sesso, avrei potuto scegliere di fare un'altra strada, oppure sarei stata come adesso. C'era una volta, non ricordo dove fu, so soltanto che da qualche tempo non c'è più.

Non era lì per chiedere un rimborso. Per quanto fosse giovane, per quanto fosse uomo, doveva condividere il discorso.

0: la fame sia un debole pensiero per chi l'ha avuta solo nelle orecchie. E libertà è un discorso per chi non sta in prigione e i giovani non sanno cose vecchie. Il tragico signore aveva un apparecchio per ricomporre i pezzi del dolore. Sollecitò i transistor, guardò nel terminale, trovandoci una dose per due ore.
1: C'era una volta, non ricordo dove fu, so soltanto che da qualche tempo non c'è più.

disse merda, frugò dentro un futuro di plastica e di luci colorate. Il giovane signore vedeva di lontano le case

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Franco Zeffirelli. Autobiografia. Avevamo parenti o amici di scuola dappertutto. In tutta Italia c'erano monasteri dei frati domenicani dove avremmo potuto sempre trovare un letto per la notte e un boccone. Finalmente il padre Carmelo si commosse per il nostro entusiasmo che doveva aver toccato in lui qualche corda segreta, forse qualche memoria dei suoi impulsi giovanili, e benedì la nostra avventura. Ci trovammo soli a viaggiare su strade praticamente deserte. Avevamo pochi soldi, 1200 lire a testa per tutto il viaggio. L'Italia non era ancora arrivata al collasso economico ormai alle porte ed era ancora possibile cavarsela con una manciata di lire al giorno. Dopo una lunga visita a Roma, proseguimmo verso il sud. Il pomeriggio del 19 luglio 1941 arrivammo a Napoli. Avevo un fortissimo mal di stomaco per qualcosa che avevo mangiato la sera prima a Gaeta e non riuscivo a pedalare o anche solo a stare in piedi. Ci fermammo a un hotel vicino alla stazione. Lasciammo i nostri documenti e mandammo, come di consueto, le nostre cartoline a Firenze. Siamo arrivati felicemente a Napoli. Carmelo volle che andassimo subito a visitare la città, anche se io stavo di peste. Ci dirigemmo a sud verso il Vesuvio senza sapere che il cuore della città era esattamente nella direzione opposta e che ce lo stavamo lasciando alle spalle. Credevamo di avvicinarci al centro, ma stavamo attraversando invece una squallida periferia. La strada si faceva sempre più accidentata e sconnessa e il male che avevo addosso divenne intollerabile. Carmelo mi portò da un farmacista che capì subito che si trattava di un'intossicazione da cibo avariato. Mi dette delle pasticche, raccomandandomi di mettermi subito a letto e stare al caldo. Fu lui che ci fece notare che ci stavamo allontanando dalla città. Fra le tante lettere di presentazione ai conventi domenicani, ne avevamo una per un santuario nei pressi di Napoli, la Madonna dell'Arco. «Eccola là», ci disse il farmacista, e indicò un monastero bianco su un colle verde proprio sopra le nostre teste. I frati mi diedero dell'aspirina, una dose da elefante, e mi misero a letto in una cella ben coperta.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Franco Zeffirelli, autobiografia.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Andrea Bocelli e Giorgia. Vivo per lei.

0: Vigliola Cinquetti, Dio come ti amo.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Rita da Genova. Tanti auguri per le bellissime canzoni, grazie mille. E ho appena sentito una signora che dice che non si trova lavoro perché nessuno vuole fare i lavori porta a porta. Io voglio chiedere, signora, lei dove abita e dove vive? Perché siamo in un momento, in un periodo, in un brutto periodo in cui le porte non si possono aprire perché ci sono rischi, non puoi aprire assolutamente a nessuno. Io sono arrivata al punto di non aprire nemmeno al postino perché succedono violenze di tutti i tipi, anche dentro i palazzi. Signora, si dia un'occhiata in giro, veramente non so lei dove vive. Le porte non si possono più aprire, questo è il nostro paese diventato un rischio per tutti i cittadini.
0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Dennis, Stargirl.
3: Era una stella, era polare, era bianca madre perla, difficile anche da guardare, però

0: sono Giorgia e chiamo da Rovereto. Ascolto Radio Margherita perché è molto bella, spero che vi piaccia e vi ringrazio tantissimo. Continuate.
1: Radio Margherita è molto bella anche a Rovereto.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso, l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Chi ha seguito il dibattito ieri pomeriggio al Senato? Meloni che rispondeva al question time riservato al Presidente del Consiglio e botta e risposta, soprattutto come inevitabile con le opposizioni, si è reso conto che in realtà siamo in piena campagna elettorale, anche se neanche sappiamo quando saremo chiamati al voto, presumibilmente, se avanti così, a settembre dell'anno prossimo. Manca più di un anno e oltre di campagna elettorale? C'è da rimanere interdetti, ma il clima è proprio quello, gli argomenti sono proprio quelli. Tutto va bene, tutto va male, dobbiamo venirci incontro? No, dobbiamo contrapporci. Ed è chiaro ed evidente che quando prevalgono i toni duri, ad esempio Meloni che ricorda ancora il peso enorme del super bonus dell'era Conte 2, non a caso governo di 5 Stelle e PD insieme, quella è durezza. E dall'altra parte il ridente Renzi, uno dei predecessori di Meloni, che paragona la maggioranza di governo alla famiglia Adams. E scusate se è poco. Se il clima è questo, se i toni sono questi, se si va avanti così, il rischio è che i problemi del paese restino accantonati sullo sfondo, in una contrapposizione che serve soltanto a dire votate ancora per noi, no, cambiate e votate per noi. Ma è questa la politica?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Maria da Cagliari. Un appello a tutte le donne amanti: lasciate in pace i mariti delle altre. Ci sono tanti uomini liberi, prendetevi quelli. E voi, abili manipolatrici, astute, ladre di uomini d'altri, non potrete mai dare ai nostri mariti quello che diamo noi. Noi li vogliamo bene, e voler bene è amore a 360 gradi.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 15 e 28 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.

0: Renato Zero, amico.
1: Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà. Dei nostri giochi confusi, nell'ipocrisia, il tempo ruba i contorni ad una fotografia.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Gennaro, siamo da Napoli. Il proverbio è questo: in tempo di tempesta ogni pertusa è porto. In tempo di tempesta ogni pertugio è un porto.
4: Ciao Pino, Vibo Valentia sono. Per i caccioni non c'è riparo, per gli stupidi in italiano non c'è riparo.
5: Emriore Giovanna Torino, a cunta nenau se se preste, a cunta arriva in tempo. Non bisogna alzarsi presto, basta arrivare in tempo. Grazie.
6: Sono Tina da Milazzo. Il proverbio è questo: quando padri d'uno figlio, ridu passi e ridu figlio. Quando figlio d'uno passi, chianciu passi e chianciu figlio. Tradotto è così: quando il padre dà al figlio, ride il padre e ride il figlio. Quando il figlio dà al padre, piange il padre e piange il figlio.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Niccolò Filippucci. Niente da perdere,

0: L'intelligenza artificiale usata senza regole può generare discriminazioni e disinformazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 15 e 56 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Pierc. Neve sporca.
4: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan. E poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora.

0: sporca.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno inoltre concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca anche a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità britannico Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dan Boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2 set di Rublev e vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, 6-2, 6-4 per il numero 1 del mondo. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora. RAF. Le ragioni del cuore.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Non sono calvo, ho i capelli color carne.
1: L'angolo del sorriso.
3: Ho provato a meditare. Mi sono addormentato al secondo respiro.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto cannibali starnutire e dire: era una ragazza tutta pepe.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Giusy Ferreri, novembre. Ho difeso le mie scelte. Io ho creduto nelle attese. Io ho saputo dire spesso di no.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao amici di Radio Margherita, sono Daniele, sono uno speaker radiofonico e naturalmente ascolto sempre Radio Margherita, che è la mia radio preferita, ma non ditelo alla radio dove trasmetto. Comunque, volevo rispondere a quel signore di Catania che ha raccontato di avere una dipendenza patologica dal gioco e chiedeva dove potesse ricevere aiuto gratuitamente, rispondendo a propria volta a un'altra persona che aveva raccontato che è possibile uscire gratuitamente dalle dipendenze, ricevere aiuto, eccetera, eccetera. Ebbene, a Catania esiste l'associazione Il Faro, via Antonino Longo 2, numero di telefono 349-3684-644, lo ripeto, via Antonino Longo 2, 349-3684-644, che probabilmente insomma potrà aiutare il signore. Ho sentito il suo appello e insomma ho cercato di aiutarlo, insomma, leggendo notizie sul web, ricercando notizie, chissà, magari posso tornare utile a lui, a tante persone come lui che hanno questa tipologia di problema. Vi ringrazio e vi abbraccio, ciao, e naturalmente viva Radio Margherita.
0: Lolita, Elena Delia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 16 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Aborigeno. Aborigeno. Forse dal latino plurale aborigines, nome dei primi abitatori del Lazio, probabilmente da ab origine, ossia dall'inizio. Significato: chi è originario del territorio in cui vive.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Aborrire. Aborrire. Dal latino aborrere, provare orrore per qualcosa. Significato: come transitivo, avere in orrore. Come intransitivo, sfuggire con orrore da qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Consustanziale. Consustanziale. Dal latino dotto tardo ecclesiastico, consubstantialis, composto da substantia, sostanza. Significato: in teologia, di una sola e medesima natura e sostanza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Contermine. Contermine. Dal latino dotto conterminus, voce composta da con e terminus, cioè termine, confine. Significato: confinante.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Le vibrazioni. Così sbagliato. L'album.

specchiarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile

0: Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Caramello.
1: Sulla strada di casa, non mi sembra vero. Ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo.
2: Sulla

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Una profonda saccatura ricolma di aria artica organizzata attorno a un vortice di bassa pressione rinnova diffuse condizioni di instabilità anche sull'Italia, quindi nei prossimi giorni avremo ancora tempo instabile, con sabato che sarà proprio il culmine di questa fase di instabilità e potrà vedere forte maltempo con venti su diverse regioni con un corposo calo termico. Giornata di venerdì intanto al nord instabile dal mattino con rovesci temporali intermittenti, instabile anche al centro, al sud sereno poco nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Sardegna. Temperature in calo al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 16:57.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Maria Teresa d'Asburgo? Per abolire la prostituzione bisognerebbe abolire gli uomini. Sa cosa diceva Victor Hugo? Per prima cosa fu necessario civilizzare l'uomo in rapporto ad un altro uomo. Ora è necessario civilizzare l'uomo in rapporto alla natura e soprattutto agli animali. Sa cosa diceva Gilbert Keith Chesterton? Il delinquente più pericoloso è il delinquente che conosce bene la legge.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, complimenti, le bellissime canzoni, continuate così perché ci tenete tanta compagnia. A proposito, volevo anche comunque fare una lamentela. Tutti quanti parlano della sanità del sud. Io chiamo da Genova e per una visita stamattina mi hanno detto che la posso fare 9 mesi, cioè facciamo in tempo a fare un bambino che a fare una visita. Volevo sapere se siamo in questi, se siamo gravi oppure c'è qualcosa che non va, in 9 mesi facciamo in tempo a morire? Questa è la sanità di Genova, non so negli altri posti come funziona, ma è veramente una vergogna.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Con te si sono confrontati oggi Rita Pavone e Giuni Russo. Confronti
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Nada, che freddo.

0: della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
0: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
0: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
0: Passione di sempre.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.

via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Rita Levi Montalcini. Scoprire la vita.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: C'è una difficoltà nel rendersi conto che il nostro comportamento è molto complesso, che il cervello umano è fatto di tante componenti. E c'è una difficoltà nel vedere in ogni catastrofe la possibilità di un rovesciamento. Forse io sono un'innata ottimista, ma penso che ci sia sempre qualcosa che ci salva. E da innata ottimista qual era, Rita Levi Montalcini si appassionò alla ricerca scientifica, ponendo al centro dei suoi studi i meccanismi di formazione del sistema nervoso dei vertebrati. La sua ricerca inizia in Italia, dove si laurea nel 1936 all'età di 27 anni e dove prosegue i suoi studi in neurobiologia e psichiatria. Tuttavia, a causa delle leggi razziali, è costretta ad emigrare in Belgio e questa si rivela la sua fortuna, perché si costruisce un laboratorio in camera da letto e inizia le ricerche che la porteranno alla scoperta dell'NGF, il Nerve Growth Factor, il fattore di crescita nervoso, che, come sarà lei stessa a dire, è molto più di una molecola proteica e senza di esso la vita si ferma. Ma sarà l'America la sua seconda patria, dove sarà professoressa di zoologia presso la Washington University di St. Louis fino al 1977. Nel frattempo, Rita Levi Montalcini continua le sue ricerche sul fattore di crescita nervoso e nel 1986, 30 anni dopo le sue scoperte, le viene conferito il premio Nobel per la medicina con questa motivazione. La scoperta dell'NGF all'inizio degli anni 50 è un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos. In precedenza i neurobiologi non avevano idea di quali processi intervenissero nella corretta innervazione degli organi e dei tessuti dell'organismo. Rita Levi Montalcini per tutta la vita è stata anche molto attiva in campagne di interesse sociale e nel 1992 istituisce la Fondazione Levi Montalcini, rivolta all'educazione dei giovani e al conferimento di borse di studio a livello universitario a giovani studentesse africane. L'obiettivo è quello di creare una classe di giovani donne che svolgono un ruolo di leadership nella vita scientifica e sociale del loro paese. Rita Levi Montalcini ha rivoluzionato gli studi sul cervello umano, è stata senatrice della Repubblica Italiana e disse: «Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza che siano religiosi oppure laici, i giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte».
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Rita Levi Montalcini. Scoprire la vita.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: Un uso improprio dell'intelligenza artificiale può amplificare errori anziché risolverli.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Francesco De Gregori, Piano Bar.
2: È un pianista di piano bar, vende a tutti tutto quel che fa. Non sperare di farlo piangere perché piangere non sa.
3: Uno scherzo.

0: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Gigi D'Alessio, 24 ore.
2: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ho scoperto Radio Margherita da poco e sono felicissima perché mi avete riempito la giornata. A prescindere, volevo rispondere a quella signora che ha detto che Dio ha creato l'uomo e la donna e quindi non ci dovrebbe essere altro tipo di matrimonio. Io dico che se qualcuno crede in Dio, Dio ha creato l'universo, ha creato tutto e anche l'omosessualità. Comunque ogni persona ha diritto e dovere di essere se stesso nel rispetto altrui, quindi nessun essere umano si può elevare e dire che si deve vivere in un certo modo anziché nell'altro. Quindi tiene pieno diritto di libertà assoluta a tutti. Grazie.
0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 17:59.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tragedia alle Maldive, 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre 2024 in uno showroom cinese a Milano, costato la vita a 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai due giovani ritenuti mandanti e a 21 anni il 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ino Daniele, Mare Luna.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Ero Caddeo. Parlo ancora di te.
7: Che ore sono?

0: esco, gli altri dicono che forse dovrei smettere, ma parlo ancora di te.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Irene, e chiamo dalla provincia di Torino. Adoro gli animali, che sono la cosa più bella che Dio ha creato. E tra poco, quando succederà che aprirà la caccia, ci saranno tante persone che per divertimento andranno a sparare. Ma non si rendono conto che basta entrare in un supermercato e trovare tutto quello che c'è. Non è più come una volta, che si andava a caccia per sopravvivere. Adesso si va per sport e per ammazzare quelle povere bestioline che sono riuscite a stento ancora a vivere in mezzo all'inquinamento. Io dico ancora una cosa: se fossero anche gli animali provvisti di doppietta, fucile, eccetera, vorrei vedere se ci fossero ancora tanti cacciatori che vanno. Io dico solo una cosa: cacciatori, vergognatevi, speriamo che tolgano la caccia il più in presto possibile. Grazie Radio Margherita.
1: Viaggio Antonacci. Quanto tempo e ancora?
3: Ma quanto tempo e ancora ti fai sentire dentro? Quanto tempo e ancora rimbalzi tra i miei sensi? No!

0: Aspetta, sono le ore 18 e 28 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Lo sai che in fondo

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof. Michetti, credo che alle prossime elezioni farò il partito della Pulce.
3: E qual è il suo programma? Sarei proprio curioso di conoscerlo. La vedrei molto bene all'opposizione, sempre pronta a denunciare fatti e misfatti.
2: Ma che, mi sono informata. Ma quale programma? Quello è lo specchietto per le allodole che usano i politici per farsi votare. Prof. Michetti, ma lei sa quanto guadagna un deputato?
3: Ah, ho capito. Certo che so quanto guadagna un deputato, Pulce.
2: Perché i miei amici si sono limitati a riferirmi la parola tanto. Ma tanto quanto?
3: Percepiscono mensilmente un'indennità di circa 11.700 euro lordi, che diventano 5.500 euro netti al mese, a cui va ad aggiungersi un rimborso spese per il soggiorno pari ad oltre 4.000 euro. I deputati, peraltro, viaggiano gratis in autostrada, in treno chiaramente in prima classe, nave ed aereo gratis su tutto il territorio nazionale. Per i trasferimenti in aeroporto c'è poi un rimborso di circa 1.300 euro al mese. In più, al deputato vengono corrisposti circa 4.200 euro, sempre al mese, per lo stipendio dei collaboratori. Ma non finisce qui. Ci sono ulteriori rimborsi per telefonate, spese informatiche, per i viaggi istituzionali all'estero. E per non farsi mancare nulla, c'è anche un assegno di fine mandato, pari a circa 47.000 euro per una legislatura ed a circa 150.000 euro per tre legislature.
2: Per la pupazza, direbbe mia nonna. Ma rispetto agli altri paesi europei, come se la passano i nostri deputati?
3: Secondo un dossier OCSE Eurostat, i nostri beneamati rappresentanti sono largamente al primo posto.
2: Non avevo dubbi, magari vinciamo qualche medaglia in meno alle Olimpiadi, ma quando si tratta di privilegi, posti sociali, pensioni d'oro, false invalidità, allora non c'è partita, vinciamo con distacco.
3: Sarà un caso, ma i nostri deputati percepiscono esattamente il doppio dei tedeschi e degli olandesi, quasi tre volte quello che percepiscono i francesi e più di quattro volte quello che percepiscono gli spagnoli.
2: Caspiterina, ma siamo dei privilegiati.
3: Sa cosa diceva Carlo Azeglio Ciampi durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Roma? Siamo romani, siamo italiani. Esser nati e vivere in Italia è un dono. A Roma è un privilegio.
2: Aspetti, aspetti, mi faccia concludere. Prof. Michetti, da Presidente della Repubblica sarà sicuramente un privilegio, ma da cittadino romano normale avrei qualche dubbio.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io vorrei esprimere la mia opinione sulle spiagge. Secondo me le spiagge non devono essere private, perché il mare e le spiagge devono essere di tutti. Vorrei aggiungere che secondo me non è giusto anche il fatto che le spiagge private buttano la loro immondizia nelle spiagge pubbliche, in modo che li obbligano ad andare nelle spiagge private e di conseguenza spendere per fare un bagno recente minimo 20 euro a persona tra ombrello e lettino.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 18:56.

0: mio lato opposto.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

0: Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora.
1: Diodato, non ti amo più.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci sono vicende come gli amori della canzone che fanno dei giri enormi e poi ritornano giù uguale a come le avevamo lasciate. Tra queste il caso della Grazia Nicole Minetti, che ha sollevato, come si sa, un putiferio, una serie di articoli e di denunce, di demistificazioni e di scandalizzazione. Poi però, a quanto pare, le indagini affidate dal Quirinale attraverso il Ministero della Giustizia alla Procura Generale di Milano hanno riportato le cose al punto di partenza. Non ci sono elementi per togliere la concessione della grazia all'ex animatrice delle cosiddette cene eleganti, che eleganti non erano, di Silvio Berlusconi. A quanto pare anche la denuncia di una supposta massaggiatrice che avrebbe partecipato a nuove cene eleganti nella super tenuta in Uruguay di Cipriani e Minetti, anche quella testimonianza pare priva di qualsiasi riscontro, dice proprio la Procura Generale di Milano, che è pronta, per quel che si sa, a concedere definitivamente il via libera al mantenimento del provvedimento di grazia. E che dire, che bisogna stare attenti noi tutti che facciamo informazione al fatto che poi è giusto indagare, è giusto sollevare il velo, è giusto accendere i riflettori sulle vicende che paiono oscure. Poi però non è sempre negativo, è quello che tale ci sembra. E questo, se mi permettete, può riguardare anche altre vicende, tra cui quella di Garlasco. Attenzione a mettere la croce addosso all'uno o all'altro.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Antonio Maggio, un'altra volta.
1: Sinceramente non so se concederti un alibi o provare a

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Leonardo Seprano da Taranto. Gentilmente non so a chi rivolgermi, o al direttore generale dell'ASL di Taranto, o al governatore della regione, o al ministro della sanità. Come mai i medici si rifiutano di venire a casa, i medici di famiglia, oppure le guardie mediche, non ne parliamo proprio, non vengono a casa, ti danno solo consigli. Al massimo il consiglio più intelligente che ti danno è di chiamare il 118. È mai possibile che la gente ogni qualvolta deve chiamare sempre il 118 anche per una fesseria?
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 19 e 25 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Armando Savini, perché mi hai fatto innamorare?

tessuto, all'anagrafe Mario Buongiovanni, è nato a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, il 7 settembre 1943, ed è stato un cantante italiano. Figlio di una coppia di operai, si trasferì con la famiglia a Milano, dove terminò gli studi di ragioneria e aprì un salone da barbiere. Appassionato di musica grazie all'amicizia con Livio Macchia, cantante e chitarrista dei Camaleonti, incominciò ad esibirsi dal vivo e venne notato da Michi Del Prete, collaboratore di Adriano Celentano, che gli propose un contratto con l'etichetta del Molleggiato, il Clan Celentano. Cambiò il proprio cognome scegliendo il nome d'arte di Mario Tessuto. Ha partecipato al Cantagiro 1966. Incise anche una cover di Love Me, Please Love Me, famoso brano di Michel Polnareff. Il complesso che lo accompagnò in tante esibizioni si chiamavano i Filati. Mario Tessuto incominciò a farsi notare, portando al successo due anni dopo. Al Cantagiro 1968. Ho scritto fine, brano scritto da Don Bachi, che venne anche eseguito durante la trasmissione televisiva Sette Voci. Il grande successo arrivò comunque nel 1969 con Lisa dagli occhi blu, canzone scritta da Giancarlo Bigazzi e composta da Claudio Cavallaro. Il brano, secondo classificato a Un disco per l'estate, diventò in breve tempo una delle hit dell'anno, oltre che uno dei brani simbolo degli anni 60, e da essa venne anche tratto un omonimo musicarello, diretto da Bruno Corbucci. Rimase in classifica tra i primi 10 per 15 settimane. Nello stesso anno venne anche pubblicata Nasino in su, scritta sempre da Bigazzi e Cavallaro, che pur entrando in hit parade, non ripeté il boom del 45 giri precedente, così come Blu Notte Blu, scritta da Mogol per il testo e da Mario Lavezzi per la musica. Venne comunque anche pubblicato un album. L'anno successivo partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Orietta Berti, presentando il brano Tipi Tipi T, con poca fortuna. Nel 1971, con la canzone Se torna lei, fu di nuovo in gara a Un disco per l'estate, manifestazione che lo vedrà ai nastri di partenza anche nel 1972 con Un attimo del giorno e nel 1973 con Giovane amore. Ma soltanto in quest'ultimo caso riuscirà a superare la fase eliminatoria del concorso e a partecipare così alle semifinali di Saint Vincent. Nel 1975 incise la cover in italiano del successo di Eric Carmen All By Myself, Rivoglio lei, con il testo scritto da Cristiano Minellono. Nel corso degli anni 70 si dedicò all'attività di autore per altri interpreti. Nel 1976 scrisse per Loredana Bertè Meglio Libera, in collaborazione con Daniele Pace e Oscar Avogadro per il testo e con Umberto Napolitano per la musica. E nel 1984 Utopia per Pascal. Nel 2019 Mario Tessuto pubblicò in duo con la moglie Donatella l'album Una storia senza tempo, per la storica etichetta milanese Sar Records. Il CD contiene 12 brani arrangiati da Gerardo Tarallo. Nel 2000 aveva pubblicato l'album Napoli, paese mio. Mario Tessuto continuò l'attività concertistica fino al 2021, incidendo brani in collaborazione con Donatella ed esibendosi soprattutto nei mesi estivi con le sue canzoni. In seguito si ritirò a vita privata per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alle passioni personali, tra cui la cucina e il giardinaggio. Mario Tessuto è morto a Vigevano in provincia di Pavia il 5 dicembre 2024, all'età di 81 anni. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo Ho scritto fine, Chi mi manca sei tu, Dolce angelo d'amore, Lisa dagli occhi blu,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Tessuto.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Una città pulita è il risultato dell'impegno quotidiano di tutti i cittadini. Ognuno di noi può fare la differenza con piccoli gesti di rispetto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Mina e Alberto Lupo. Parole, parole.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 20, in punto.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Morti durante un'escursione alle Maldive, 5 italiani sono stati trovati senza vita. Barbara Salandri.
3: Erano partiti presto per un'escursione a bordo di una piccola barca specializzata in crociere subacquee. Arrivati nei pressi di Alimata, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare grotte a 50 metri di profondità. Non vedendoli riemergere, dopo alcune ore l'equipaggio ha lanciato l'allarme. I soccorsi hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, quasi vane le speranze per gli altri dispersi. Oggi nel luogo dell'immersione era allerta gialla per il maltempo.
2: La visita di Trump a Pechino, stamane il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta la presidente della Commissione Europea, mentre Kiev, per bocca del ministro degli Esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
1: La tua radio.

Salvatore Adamo. Solitudine. Questa volta vinci tu. Sono venuto a ritrovarti. Solitudine, mi arrendo a te. Fai quello che vuoi di me.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita.
0: Beamac. Io e te, io e te, io e te.
4: Tu mi dici che sola non so stare mai, siamo troppo fragili.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Franco da Sassari. Stamattina sono rimasto ancora basito perché c'è ancora qualcuno che trasmette attraverso Radio Margherita un pensiero che è veramente penoso: la liberalizzazione della droga. Ma stiamo scherzando? Ora abbiamo già una gioventù che molti stanno anche bevendo troppo alcol, ora ci vuole anche la droga libera. Queste persone, modestamente, a mio modesto parere, sono da trattamento sanitario obbligatorio, perché augurare la droga libera alla nostra gioventù sarebbe un disastro, una catastrofe. Però prego anche Radio Margherita che certi messaggi, tutti abbiamo diritto di colpa, però certi messaggi forse è meglio censurarli. Grazie Radio Margherita, prego che trasmettiate questo mio pensiero.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 20 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita. Esiste nel panorama dell'informazione, del pluralismo dell'informazione, una voce libera? Esiste un opinionista senza appartenenze, quindi né di qua né di là? Esiste un opinionista che non ha padrone, che dice quello che pensa perché lui è un opinionista senza peli sulla lingua?
1: Esatto, ed è un opinionista senza stipendio, diciamolo pure, perché io attendo Natale, l'estate, le feste, le vacanze, sono periodi in cui si attende sempre il piacere della mensilità,
0: Cavaliere, ma se lei è senza padrone, quindi è libero, non ha neanche lo stipendio, una persona libera, come lì, è libera anche in quel senso.
1: Vabbè, ma sono libero io, non è libero lei, che vuol dire? Insomma, ce ne basta uno libero.
0: Abbiamo commentato in anteprima il 44esimo rapporto Censis e abbiamo visto che c'è un'Italia spaccata, il nord che va bene, il sud un po' meno, e come lei sa, insomma, queste differenze esistono e sono marcate, sono due mondi diversi. E recentemente il film di Bisio, Benvenuti al Sud, ha messo proprio in evidenza le differenze fra nord e sud. Lei ieri ha accennato per esempio il fatto che al nord il caffè può costare anche 2 euro, che vuol dire?
1: 2 euro, una cosa incredibile, 2 euro, un paio di pantaloni ci vengono, di pantaloni. Il sud è un mistero, cioè, il prezzo del caffè è a sud, è un mistero, cioè non si capisce chi è che lo paga. Uno entra al bar, prende un caffè e se ne va, e se ne esce, c'è sempre qualcuno che dice il caffè pagato mio.
0: Qual era il nord, come le sa, c'è la nebbia.
1: Anche al sud c'è la nebbia, soltanto che al nord c'è la nebbia in pianura, mentre invece al sud la nebbia è in cucina. Cioè in cucina, quando si prepara il pranzo, praticamente la bella carne con l'olio, e più olio metti, più accendo fuoco, più nasce questa nebbia in Val Padana, in Val Cucina.
0: Cavaliere, qualcuno dice che al nord si vive per lavorare.
1: Loro devono lavorare, mentre invece al sud si vive per fare le ferie. D'altra parte, se qualcuno lavora per una questione di diritti, ci deve essere anche qualcuno che fa le ferie. Mi sembra giusto. Allora, per alternarsi, per riposarsi, diciamo, uno gioca e uno sta in panchina, uno sta in tribuna e uno sta in campo, uno lavora e uno fa le ferie, giusto?
0: Un'altra cosa che fa la differenza tra nord e sud è la vita frenetica che c'è al nord, che vale anche al sud, è così?
1: Ma quando gli incidenti, quelli con i semafori, semaforo rosso, semaforo arancione, che qualche comune metteva sempre i semafori arancione, c'era sempre la fretta, l'urgenza, e per correre a destra e a sinistra nascono gli incidenti. Il sud, che vuole evitare gli incidenti, va piano. Chi va piano va stare lontano, parte magari un giorno prima, arriva il ritardo di un giorno, però arriva.
0: Qual è al nord, in un palazzo mediamente non si conosce nessuno di solito.
1: E vabbè, perché c'è questo senso dell'assalto, un po' per la nebbia, perché c'è la nebbia, uno non vede quello che c'è dall'altra parte, e un po' perché praticamente per la frenesia, appunto, uno corre e non si incontra mai con quell'altro. Assurdo che la nebbia non c'è e non si corre, ci si incontra nella stessa stanza. Ma sono assurdo, ma questa è casa mia, diciamo, veramente è casa mia. No, lei ha sbagliato. E nascono così le amicizie, nascono così i matrimoni, i vicini di casa, tutti partecipano, tutti dentro, nella stessa casa, a mangiare nello stesso tavolo, c'è più comunicativa.
0: Vabbè, cavaliere, andiamo avanti, parliamo di altro, parliamo di profezie. Cosa sono le profezie, cavaliere?
1: Dunque, dei dolci.
0: Dolci. Come è fatto? Come è fatto? Dunque, una profezia?
1: Allora, è un profitero.
0: Un profitero.
1: Un profitero fatto da mia zia.
0: Che colore ha? La profezia. Che gusto?
1: Gusto cioccolato, pistacchio. Crema. Fragola. Come lo vuoi?
0: Mi faccio la dimensione. Quanto è grande? Una profezia.
1: 50-100 metri.
0: Dove si vende?
1: Metri. Dunque, si vede a salto. A metri, se misura. Un profitero che si misura a metri, il salto c'è metro e misura questo profitero.
0: Ingrassa?
1: Chi?
0: Esatto. La profezia.
1: Ah, la profezia. Logico, se prende tutto il metro di cioccolato e di panna, di ingrassa, se ne prende metà.
0: Sì. Parliamo seriamente, perché ci sono delle profezie che dicono che siamo vicini alla fine del mondo.
1: Dunque, se mi ricordo di questo discorso, se ne è parlato, dice che nell'anno 1000 praticamente nella novella medievale ci sarebbe stata la fine del mondo.
0: Ma è possibile che un'epoca dominata dalla tecnologia e ancora affascinata dalle antiche profezie, capito?
1: È affascinata?
0: Affascinata, no?
1: Perché queste tecnologie hanno fascino, sono belle, si sfasciano, infatti. Tutte le tecnologie sono sfasciate. Essendo sfasciate, si riaggiustano e si riaffascinano.
0: Come verrà? Come avviene questa fine del mondo? Come finisce il mondo?
1: Allora, praticamente viene Pippo Baudo, che.
0: Annuncia.
1: Allora, come avere la fine? C'è sempre Pippo Baudo, ci sarà ancora Pippo Baudo. Poi dice, signore, buonasera.
0: Benvenuto.
1: Di Sanremo, io annuncio la fine del mondo. Applauso, cosa? Fiori.
0: Ho capito. Poi prima pubblicità e dopo la fine del mondo.
1: Sì, dice un attimo per il messaggio pubblicitario. Allora, paracadute,
0: salvaggi. Ultima notizia di oggi, vuole etichetta obbligatoria per tutti i cibi. Arriva la legge salva Made in Italy. Che cosa le fa pensare questa cosa?
1: Alla targhe.
0: Targhe?
1: Cioè, allora, c'è un'etichetta. Cosa l'etichetta sul cibo non è altro che la stessa cosa della targa sulla macchina. Sulla macchina c'ha la targa. La macchina c'ha la targa, la macchina.
0: Cosa cambierà, cavaliere?
1: Che le pecore avranno le targhe, praticamente le mucche saranno tagliate, tutti i maiali, una protarga su quel bel sederone rosa del maiale, perché avranno l'etichetta, cioè da produttore a consumatore.
0: L'etichetta dirà dove è stato confezionato il prodotto e anche la provenienza diventerà obbligatoria.
1: Ma sto maiale,
0: la sua gallina quando fa un uovo, che succede?
1: Praticamente esce l'uovo direttamente con la targa
0: etichettata,
1: pignatella, gallina, Bergamo.
0: Va bene, è stato sempre un piacevole stare con lei, io la ringrazio, la invito a ripresentarsi domani allo stesso orario, sempre sulle frequenze di Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Chiamo Adelaide e chiamo da Aversa, provincia di Caserta. Stamane ho sentito una signora di Palermo che diceva: quando un bambino non è a scuola, le maestre dovrebbero chiamare casa per sapere il perché. Ma la responsabilità genitoriale proprio non esiste più. Tutto è demandato allo Stato, alla Chiesa, alla scuola, agli altri.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: bella musica leggera italiana. Giulia e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: you.
1: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 20 e 58 minuti. Michele Zarrillo, La notte dei pensieri.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso, l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: sono Marco, chiamo dalla Sicilia, da Bronte. Ascolto Radio Margherita perché mi trasmette tanta gioia e tante emozioni. Un bacio a tutti gli ascoltatori, un bacio a tutti i brontesi.
1: Radio Margherita ti trasmette tanta gioia e tante emozioni, anche a Bronte.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Michelangelo, in due a lottare.
1: Ci sono cose che non sai e che non so spiegarti, da quando i nostri sguardi ci allontanano dagli altri. Siamo pieni di difetti, paure di incertezze, ma il coraggio lo troviamo sotto queste debolezze. Ma tanto tu lo sai che tenendo

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, io sono un medico psichiatra che lavora nel Servizio Sanitario Nazionale e ho sentito in radio il commento di una signora che asseriva di essere trattata come spazzatura in quanto affetta da bipolarismo. Ecco, io vorrei dire alla signora che è molto offensivo il suo commento nei confronti di tutto il personale sanitario, operatori, medici, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, persone che ogni giorno si battono per curare il disturbo psichico, per la lotta allo stigma. Quindi io penso che la signora debba rivedere le sue posizioni e anche voi in quanto radio dovreste cercare di fornire delle informazioni, di filtrare quantomeno le informazioni, i commenti che le persone fanno, perché così è troppo comodo mandare dei commenti allo sbaraglio e fare delle affermazioni infondate. Quindi vi invito a rivedere un attimino, a fare una sorta di filtro verso i commenti che vengono mandati nella vostra radio.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Marco Mezzani.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: proteggerti da me.
1: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: Tre canzoni di Marco Mengoni.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
1: In un giorno qualunque. Pronto a correre.
4: Proteggiti da me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 21 e 37 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Se hai i capelli biondi, aggiungi all'acqua dell'ultimo risciacquo l'infuso ottenuto da un paio di bustine di camomilla.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Gettare i rifiuti nei cestini non è solo educazione, è un atto di amore verso la città in cui viviamo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
3: Jimmy Fontana. Pensiamo.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Adriano Celentano, c'è sempre un motivo.
2: Se rido, se piango, ci sarà un motivo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Morti durante un'escursione alle Maldive, 5 italiani sono stati trovati senza vita. Barbara Salandri.
2: Erano partiti presto per un'escursione a bordo di una piccola barca specializzata in crociere subacquee. Arrivati nei pressi di Alimata, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare grotte a 50 metri di profondità. Non vedendoli riemergere, dopo alcune ore l'equipaggio ha lanciato l'allarme. I soccorsi hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, quasi vane le speranze per gli altri dispersi. Oggi nel luogo dell'immersione era allerta gialla per il maltempo.
1: La visita di Trump a Pechino, stamane il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta la presidente della Commissione europea, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
4: Ciao Radio Margherita, intanto ascolto sempre questa radio perché mi fa tanta compagnia per strada. Sono un padre separato come l'altro signore e dà ragione, perché lo Stato non fa proprio nulla, ma non solo che non fa nulla, le ex mogli continuano a lavorare in nero, hanno tante agevolazioni perché lavorando in nero hanno il patrocinio, sono libere di continuare a stressare il marito e tolgono tutto. Occhio signori, prima che vi sposate pensateci bene e soprattutto prendetevi una moglie che ha un posto di lavoro dichiarato, in modo tale che quando vi separate ognuno si faccia la propria strada. Grazie Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 22:07.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aria più fredda in discesa dal nord Europa approfondisce un vortice di bassa pressione sull'Italia settentrionale, con tempo molto instabile su tutte le regioni del nord e anche sul versante tirrenico, con anche venti sostenuti da ovest e sud-ovest, dunque instabilità con piogge, rovesce e temporali in transito su queste regioni. Andrà meglio invece sul versante adriatico e al sud, con tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite, seppur con transito di un po' di nubi irregolari. Temperature in calo al centro nord, non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori massimi, più miti al sud fino a 25-26 sul versante ionico e in Sicilia. Poi sabato peggiora ulteriormente anche al centro sud con un calo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Eugenio Finardi.

stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare, sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare, non so se andare avanti o se è il caso di scappare.

0: Un giorno insieme con Eugenio Finardi. Torna fra un'ora.
1: Benji e Fede.

0: l'indovinello del giorno.
1: Anche quando entrano, restano sempre fuori. La risposta è le scarpe.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Rita Pavone, fortissima.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, chiamo da Torino, sono Antonio e volevo dire una cosa al mio Presidente della Repubblica, se può fare qualcosa a non tassare le pensioni, perché dopo 50 anni di contributi pagati mi danno 1000 euro e me le tassano anche, non è corretto, non è proprio corretto questo messaggio ed è, spero che le arrivi al nostro Presidente della Repubblica, a caro amico. Grazie Radio Margherita, siete forti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita, amica fedele.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 22 e 33 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Giorgia, la cura per me.
1: Dentro la mano, una carezza sul viso. Senza anima questo sorriso.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Franco Zeffirelli. Autobiografia. Avevamo parenti o amici di scuola dappertutto. In tutta Italia c'erano monasteri dei frati domenicani dove avremmo potuto sempre trovare un letto per la notte e un boccone. Finalmente il padre Carmelo si commosse per il nostro entusiasmo che doveva aver toccato in lui qualche corda segreta, forse qualche memoria dei suoi impulsi giovanili, e benedì la nostra avventura. Ci trovammo soli a viaggiare su strade praticamente deserte. Avevamo pochi soldi, 1200 lire a testa per tutto il viaggio. L'Italia non era ancora arrivata al collasso economico ormai alle porte ed era ancora possibile cavarsela con una manciata di lire al giorno. Dopo una lunga visita a Roma, proseguimmo verso il sud. Il pomeriggio del 19 luglio 1941 arrivammo a Napoli. Avevo un fortissimo mal di stomaco per qualcosa che avevo mangiato la sera prima a Gaeta e non riuscivo a pedalare o anche solo a stare in piedi. Ci fermammo a un hotel vicino alla stazione. Lasciammo i nostri documenti e mandammo, come di consueto, le nostre cartoline a Firenze. Siamo arrivati felicemente a Napoli. Carmelo volle che andassimo subito a visitare la città, anche se io stavo di peste. Ci dirigemmo a sud verso il Vesuvio senza sapere che il cuore della città era esattamente nella direzione opposta e che ce lo stavamo lasciando alle spalle. Credevamo di avvicinarci al centro, ma stavamo attraversando invece una squallida periferia. La strada si faceva sempre più accidentata e sconnessa e il male che avevo addosso divenne intollerabile. Carmelo mi portò da un farmacista che capì subito che si trattava di un'intossicazione da cibo avariato. Mi dette delle pasticche, raccomandandomi di mettermi subito a letto e stare al caldo. Fu lui che ci fece notare che ci stavamo allontanando dalla città. Fra le tante lettere di presentazione ai conventi domenicani, ne avevamo una per un santuario nei pressi di Napoli, la Madonna dell'Arco. «Eccola là», ci disse il farmacista, e indicò un monastero bianco su un colle verde proprio sopra le nostre teste. I frati mi diedero dell'aspirina, una dose da elefante, e mi misero a letto in una cella.

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Franco Zeffirelli, autobiografia.
2: Radio Margherita per la cultura. Motel Noir. Brutte abitudini.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Giovinazzo da Aosta, volevo solo rispondere a un signore che ha appena mandato un annuncio dicendo di aprire i testimoni di Geova che spiegano la Bibbia. Allora vorrei dire a quel signore di informarsi su quale Bibbia usano i testimoni di Geova, perché sinceramente non è proprio la Bibbia, è un testo tradotto dalla Bibbia nel 1800, quindi forse è meglio informarsi prima di dare dei consigli. La decisione sta ad ognuno in base alla preparazione che ognuno ha.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 22 e 57 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Pippo, chiamo in un, di un paesino della provincia di Enna, si chiama Gira. Oddio, cosa ho detto, adesso mi riconoscono un po' tutti. Beh, fa niente. Perché ascolto Radio Margherita? Beh, ascoltatemi tutti. Io ho la moglie più brutta che c'è ad agire. Ho un lavoro che è il più brutto che c'è ad agire. Io sono il più brutto di agire. La macchina è la più brutta che c'è ad agire. Ma mi volete concedere almeno una cosa? Di ascoltare la radio più bella che c'è in Italia, Radio Margherita. Grazie di esistere. Radio.

0: Mr. Rain, Casa in fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci sono vicende come gli amori della canzone che fanno dei giri enormi e poi ritornano giù uguale a come le avevamo lasciate. Tra queste il caso della Grazia Nicole Minetti, che ha sollevato, come si sa, un putiferio, una serie di articoli e di denunce, di demistificazioni e di scandalizzazione. Poi però a quanto pare le indagini affidate dal Quirinale attraverso il Ministero della Giustizia alla Procura Generale di Milano hanno riportato le cose al punto di partenza. Non ci sono elementi per togliere la concessione della grazia all'ex animatrice delle cosiddette cene eleganti, che eleganti non erano, di Silvio Berlusconi. A quanto pare anche la denuncia di una supposta massaggiatrice che avrebbe partecipato a nuove cene eleganti nella super tenuta in Uruguay di Cipriani e Minetti, anche quella testimonianza pare priva di qualsiasi riscontro, dice proprio la Procura Generale di Milano, che è pronta, per quel che si sa, a concedere definitivamente il via libera al mantenimento del provvedimento di grazia. E che dire, che bisogna stare attenti noi tutti che facciamo informazione al fatto che poi è giusto indagare, è giusto sollevare il velo, è giusto accendere i riflettori sulle vicende che paiono oscure. Poi però non è sempre negativo, è quello che tale ci sembra. E questo, se mi permettete, può riguardare anche altre vicende, tra cui quella di Garlasco. Attenzione a mettere la croce addosso all'uno o all'altro.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Gianna Nannini. Bello è impossibile.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 23:26.

Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Francesca, chiamo dalla provincia di Palermo. E vorrei, sono una fedele ascoltatrice di Radio Margherita, vorrei farvi sentire un proverbio siciliano, però lo traduco per farlo capire meglio, perché altrimenti non si capirebbe. Risparmia la lira mentre la borsa è piena, perché quando il fondo appare non ha niente da risparmiare. Io me ne sono fatto una regola di vita e mi sono trovata benissimo.
4: Siamo da Cosenza, il mio proverbio è questo: parliamo meno, che il silenzio è d'oro, dicono i taciturni tra di loro.
5: Sono Francesco Pio da Milazzo, a vecchia via cent'anni m'insegnava sempre. Traduzione: la vecchia aveva 100 anni ma aveva sempre da imparare.
4: Siamo da Speggiano Sila. Tieno mia ruva, cavie petrusa, cioè il saggio dice al giovane frettoloso, fai piano che la strada è piena di insidie, capito giovani?
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Dennis, ribelle.

Un ambiente pulito è un diritto di tutti, ma nasce da un dovere: non sporcarlo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Antonello Venditti. Ogni volta.

0: Miele, mentre ti parlo.
1: Guardati allo specchio, sotto le rughe troverai, troverai i miei occhi, magari meno storti.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Volevo rispondere a quel signore che va a caccia e dice di rispettare la natura e dice di rispettare gli animali. Rispettare gli animali non vuol dire sparare a dei passerotti di 30 grammi solo per il gusto di ammazzarli. Secondo me la caccia dovrebbe essere abolita per sempre. Ciao, grazie Radio Margherita.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Se il tempo passa, perché non posso prenderlo per mano?
1: L'angolo del sorriso.
3: In quanto Eugène lasciava molto desiderare, pensa che gli offrirono di reinterpretare quella sporca dozzina da solo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ieri ho fatto la spesa per una settimana. Peccato che sia finita in un giorno.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
3: Francesco Renga, più grande.

0: giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: scritta musica italiana.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
3: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Claudio Villa.

ora più che mai. Ti voglio bene, ora più che mai. Ed è la fine, no, non te ne andare, lasciami parlare.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Claudio Villa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Aspetta un poco. Il tuo mondo. Non pensare a me. Ora più che mai. Passo su passo. Una casa in cima al mondo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Elisa.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. È mezzanotte e 31 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Scansione. Scansione, dal verbo scandere, propriamente misurare i versi poetici. Significato: il leggere metricamente. Per estensione, lo scandire di un verso. Oppure rilevatore di dati che utilizza diversi tipi di radiazioni. In informatica, acquisizione di un documento con lo scanner.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cloaca. Cloaca, dal latino cloaca, deposito di detriti, di origine probabilmente etrusca. Significato: grande fogna, in senso figurato luogo di corruzione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Clone. Clone, dal greco clon, ossia germoglio. Significato: individuo vegetale o animale ottenuto per via asessuata, vegetativa o mediante manipolazione genetica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Laudano. Laudano, dal latino rinascimentale laudanum, tratto da Paracelso. Significato: medicamento formato da oppio, zafferano, garofano e alcol, usato come analgesico.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: I violentatori, quelli che violentano le donne, non devono essere castrati chimicamente, ma fisicamente, perché sono delle belve inumane.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 15 maggio. È mezzanotte e 53 minuti.

0: sono Tina da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché mi fa tanta compagnia e mi dà tanta serenità. Grazie di esistere.
1: Radio Margherita ti fa tanta compagnia e ti dà tanta serenità anche a Cagliari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
0: Annalisa, a modo mio.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Fabio Concato, Fiori di Maggio.
2: Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare.

0: Noemi, la costruzione di un amore.
1: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane la

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono Carmelo da Troina e vorrei rispondere a quel signore che dice se Dio esiste o non esiste. Io sono cattolico, credo che esiste Dio, però credo che in questo momento sarebbe il momento giusto per poter scendere sulla terra e quindi fare finire tutte queste guerre e tutte queste nemicizie che ci sono, in quanto nella Bibbia c'è scritto che un giorno ci sarà la resuscitazione dei morti e i giusti rimarranno su questa terra, che non sarà degno e verrà ad una seconda morte, nessuno lo sa, neanche il figlio, ma solo il padre. Sarebbe il momento opportuno per farsi vedere al mondo che veramente c'è ed esiste veramente, se no rimane soltanto un'illusione, una credenza così per i libri, solo perché è scritto nella Bibbia. Io non l'ho visto ancora, speriamo di poterlo vedere più avanti. Grazie a Radio Margherita.
0: Michele Bravi, ti avessi conosciuto prima.
2: Ah, ti avessi conosciuto prima, sarei venuto a dirti solo una parola. Avrei potuto raccontarti un'altra scusa prima di andare via. Avrei avuto da ridire sui tuoi capelli da tagliare, tanto già lo sai.

gente e lo chiami solo amore, lo confondi con l'amore. Ah, ti avessi conosciuto prima, ti avrei giurato che detesto le canzoni, quelle che ti fanno sentire grande mentre scrivi. E quando passano la mente torna a quei bambini che erano in cerchio tutti intorno, dentro le mani strette a pugno, per non lasciarsi andare a fondo, dimenticando pure il mondo, e confondevano l'amore.

0: avessi conosciuto prima.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta
2: Alberto Sordi, il nostro Albertone nazionale.
1: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci salirono a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio di Apollo. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trottando. Ma ve lo ricordate Alberto Sordi nel personaggio Dentone? Sta facendo un provino per diventare presentatore televisivo e il gruppo di regia si lamenta del suo volto poco telegenico. Ha i denti troppo lunghi. Così, nella speranza di farlo fuori, gli chiedono di passare agli scioglilingua, che fino a quel momento nessuno dei concorrenti era stato in grado di portare avanti. Ma lui è bravissimo, un fenomeno, non ne sbaglia uno! Una vera tragedia per la regia, che non sa come liberarsene. E mica possiamo imporre a 150 milioni di spettatori italiani una faccia così! E allora cercano di farlo cadere durante il colloquio, facendogli domande trabocchetto di cultura generale. Ma il Dentone è preparatissimo, addirittura è lui a correggere la regia riguardo al corso degli affluenti del fiume Giordano in terra di Israele. Insomma, è impossibile farlo fuori e alla fine va in onda nei programmi Rai ed è pure simpatico al grande pubblico. Alberto Sordi è stato uno dei più popolari attori del cinema italiano, un vero e proprio mattatore negli spettacoli di varietà degli anni 40 e capocomico nel celebre film del 1973 Polvere di stelle, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, dove Alberto Sordi e Monica Vitti sono una coppia di attori di amaspettacolo a capo della compagnia Grandi Spettacoli Dani Adami. Dopo un lungo periodo di magra, la loro compagnia è costretta ad accettare l'unica offerta lavorativa disponibile, allestire una tournée in Abruzzo, regione funestata dai bombardamenti. Qui affrontano una serie di imprevisti. Data la scarsità economica, sono costretti a nutrirsi di solo castagnaccio e a dormire sui treni. Inscenano i loro spettacoli in modesti teatri di provincia per pochi spettatori, finendo inevitabilmente per venire derisi. Molte delle canzoni di questo film sono state scritte da Alberto Sordi, come la famosa «Manda vai se la banana non ce l'hai». Ma già a partire dagli anni 50 Alberto Sordi è consacrato star del cinema e nel 1954 vince il Nastro d'Argento come migliore attore non protagonista per il film diretto da Fellini, I Vitelloni. Lavoratori! Con Fellini nacque una lunga amicizia, terreno fertile che fece venire fuori tutta la follia e l'improvvisazione di Alberto Sordi, che continuò a ricevere premi e riconoscimenti. E nel 2002 gli viene assegnata la laurea honoris causa in scienze della comunicazione con questa motivazione: ad Alberto Sordi, per la coerenza di un lavoro che non ha eguali e per l'eccezionale capacità di usare il cinema per comunicare i valori e i costumi dell'Italia moderna, dall'inizio del Novecento ad oggi.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
2: Alberto Sordi, il nostro Albertone nazionale.
1: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa.

0: La città riflette i comportamenti dei suoi abitanti, se la rispetti ti restituisce bellezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
1: Jason. Inizialmente tu?

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ho appena ascoltato su Radio Margherita l'esigenza da parte di un genitore di voler inserire nelle aule delle telecamere. Io da docente, sinceramente, mi sento rammaricata perché vedo in questo atteggiamento una mancanza di fiducia, nei confronti di insegnanti che lavorano, che hanno sempre lavorato diligentemente, costantemente per il bene, dei ragazzi. E purtroppo la figura dell'insegnante oramai ha perso veramente di valore, se si pensa di voler mettere delle telecamere all'interno delle aule, vuol dire proprio che non c'è più fiducia nei confronti del docente. Quindi questa cosa veramente mi ha rammaricato tantissimo e volevo esprimere questo mio pensiero in rappresentanza di tutti i docenti. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare.
3: Un po' mi manca l'aria che tirava, o semplicemente la tua bianca schiena.

0: finire.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
2: Oggi è il 15 maggio. È l'una e 53 minuti.
3: Emma con Arcomi. Vacci piano.